0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ni me pongo, ni me creo, ni soy. Yo soy FM. Yo soy FM. La radio. La radio que está de moda.